0: se vuelve experiencia sensorial. Pop Extremo. Feel the music.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?